Ma da porca vinichina va bene. Si tu la parla piezza americana, quando sa fa la moda sotto la luna.

Una da bocca mi chida con bene. Si tu la balla vieta americana. Quando sa palla mola sotto la luna.